0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note del

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: ti inventerai.
1: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 10 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Sarete incuriositi da un nuovo sistema di gestione del risparmio tramite app che vi permetterà di visualizzare i vostri progressi. La sfida non sarà accumulare, ma imparare a spendere con più consapevolezza. Toro, in amore vivrete una giornata di disconnessione digitale per dedicarvi a un'attività fisica condivisa con il partner. Una lunga camminata o un giro in bici favorirà un dialogo molto più fluido e sereno. Gemelli, sarete chiamati a dare un parere su una scelta cromatica o estetica che riguarda un ambiente di lavoro collettivo. La vostra visione, insolita e poco convenzionale, troverà molti consensi tra i presenti. Cancro, una spesa legata alla cultura come un abbonamento a un teatro o l'acquisto di una serie di saggi vi farà sentire molto arricchiti. Investire sulla vostra formazione interiore sarà la mossa vincente in questa giornata. Leone, vi troverete a gestire un piccolo conflitto tra vicini con un tatto che non sospettavate di avere. La vostra capacità di ascoltare le ragioni di entrambi porterà una tregua duratura e molto gradita. Vergine, in amore deciderete di cambiare le regole del gioco, proponendo una serata all'insegna del mistero o della sorpresa. Rompere le aspettative del partner sarà il modo migliore per riscoprire la vostra complicità. Bilancia, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, ma non per motivi estetici, ma per testare come certi cibi influenzano la vostra lucidità. Questo esperimento personale vi regalerà dati molto interessanti. Scorpione, un vecchio progetto di viaggio messo da parte mesi fa tornerà d'attualità grazie a un'offerta imperdibile. Valuterete la fattibilità economica con un piglio molto pratico e decisamente ottimista. Sagittario, riceverete un complimento per il modo in cui riuscite a mantenere l'indipendenza pur facendo parte di un gruppo solido. Questa conferma della vostra unicità vi darà una carica di fiducia straordinaria. Capricorno, sarete attratti dall'idea di restaurare un mobile o un oggetto antico che avete trovato in soffitta. Il lavoro manuale vi permetterà di svuotare la mente e di concentrarvi solo sul momento presente. Acquario, in amore eviterete le discussioni sui massimi sistemi per concentrarvi su un piccolo aiuto pratico che il partner sta aspettando. La concretezza del vostro gesto parlerà molto più chiaro di qualsiasi teoria. Pesci, sarete i protagonisti di una serata tra amici in cui si parlerà di sogni e progetti per il futuro. La vostra capacità di ascolto empatico vi renderà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un consiglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccomi, eccomi, pronta a darvi il buongiorno e a tenervi compagnia fino alle 9 in questo giovedì 10 settembre. Buona giornata, cari romantici all'ascolto, chi è sveglio, chi è attivo, pian piano poi si uniranno in tanti, eh? Chi è il primo ad essere collegato? Così, per curiosità, 331-240-7878, sei tu, caro amico ascoltatore, cara amica ascoltatrice? Fammelo sapere subito. E intanto Gianni Match con Il Pullover e tra poco anche Toto Cotugno con Ma...

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Abbiamo iniziato alla grande questa mattinata. Fatemi salutare anche Tania, che è stata la più veloce questa mattina a mandarmi un bel messaggio al 331 240 78 78. Sveglia da parecchio, perché lei ci scrive che tutte le mattine si alza alle 5 per farsi una bella camminata lunga lunga lunga di un'oretta, e ovviamente è con noi, poi continua a seguirci nel resto della giornata. Grazie per essere sempre dei nostri. Arrivano gli Alunni del Sole e Mi Manchi Tanto, e tra poco anche Gianni Togni con Pomeriggio Maledetto qui su Romantica Radio.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Oggi è il 10 settembre, andiamo a scoprire un po' i santi del giorno. In primis oggi è San Nicola da Tolentino, che è il protettore degli oppressi, dell'infanzia, della maternità e dei monaci agostiniani. Quindi insomma abbiamo scoperto qualcosa di più. In questa giornata, nel 1952 andava in onda in forma sperimentale il primo telegiornale della RAI. La regolare trasmissione del TG1 inizia poi ufficialmente solo 2 anni dopo, però si sperimentava ed era il 52. Ragazzi, sono passati un po' di anni, mamma mia. Ancora buon giovedì, dai che proseguiamo con le nostre belle canzoni d'amore su Romantica Radio. Ci diamo la sveglia con gli Equipe 84, un Angelo Bru, e tra poco anche Edoardo De Crescenzo. Via con me.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Rosalba, chiamo da Catania. Grazie perché da quando vi ho scoperto non faccio altro che ascoltarvi. Ormai la mia è una malattia, come dice mio marito, però è una radio fantastica. Un bacio a voi tutti.
1: Romantica. Sono Maria Carmela da Rende, provincia di Cosenza, e volevo esprimere un sentimento di plauso per la vostra trasmissione, per le belle canzoni che mandate. Grazie, grazie per questo servizio culturale che fate per tutti noi ascoltatori.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Questa è Romantica Radio, io sono Monia Braga, con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella e tra pochissimo con noi ci sarà Roberto che ci racconterà tutto, segno per segno, cosa dicono le stelle, perché tra poco arriverà l'oroscopo in chiusura di questa prima ora insieme. Ma siamo pronti per ascoltarci Viola Valentino, i Romantici e subito Laura Luca con Domani, Domani.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 10 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Sarete incuriositi da un nuovo sistema di gestione del risparmio tramite app che vi permetterà di visualizzare i vostri progressi. La sfida non sarà accumulare, ma imparare a spendere con più consapevolezza. Toro, in amore vivrete una giornata di disconnessione digitale per dedicarvi a un'attività fisica condivisa con il partner. Una lunga camminata o un giro in bici favorirà un dialogo molto più fluido e sereno. Gemelli, sarete chiamati a dare un parere su una scelta cromatica o estetica che riguarda un ambiente di lavoro collettivo. La vostra visione, insolita e poco convenzionale, troverà molti consensi tra i presenti. Cancro, una spesa legata alla cultura, come un abbonamento a un teatro o l'acquisto di una serie di saggi, vi farà sentire molto arricchiti. Investire sulla vostra formazione interiore sarà la mossa vincente in questa giornata. Leone, vi troverete a gestire un piccolo conflitto tra vicini con un tatto che non sospettavate di avere. La vostra capacità di ascoltare le ragioni di entrambi porterà una tregua duratura e molto gradita. Vergine, in amore deciderete di cambiare le regole del gioco, proponendo una serata all'insegna del mistero o della sorpresa. Rompere le aspettative del partner sarà il modo migliore per riscoprire la vostra complicità. Bilancia, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, ma non per motivi estetici, ma per testare come certi cibi influenzano la vostra lucidità. Questo esperimento personale vi regalerà dati molto interessanti. Scorpione, un vecchio progetto di viaggio messo da parte mesi fa tornerà d'attualità grazie a un'offerta imperdibile. Valuterete la fattibilità economica con un piglio molto pratico e decisamente ottimista. Sagittario, riceverete un complimento per il modo in cui riuscite a mantenere l'indipendenza pur facendo parte di un gruppo solido. Questa conferma della vostra unicità vi darà una carica di fiducia straordinaria. Capricorno, sarete attratti dall'idea di restaurare un mobile o un oggetto antico che avete trovato in soffitta. Il lavoro manuale vi permetterà di svuotare la mente e di concentrarvi solo sul momento presente. Acquario, in amore eviterete le discussioni sui massimi sistemi per concentrarvi su un piccolo aiuto pratico che il partner sta aspettando. La concretezza del vostro gesto parlerà molto più chiaro di qualsiasi teoria. Pesci, sarete i protagonisti di una serata tra amici in cui si parlerà di sogni e progetti per il futuro. La vostra capacità di ascolto empatico vi renderà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un consiglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Prontissimi, ci sono pronta per una nuova ora, Monia Braga con voi, tra poco anche con la collection musicale Napoli Pop, tra poco Aleandro Baldi, Tu sei me e subito il grande Lionel Richie con My Love. È stato poco bene ultimamente, l'hanno anche ricoverato, pare che però si stia riprendendo, il nostro cuore va a lui. Lionel, siamo con te, ti aspettiamo, mi raccomando. E intanto ce lo ascoltiamo qui su Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Lo sapete che a quest'ora diamo sempre un po' un'occhiata ai compleanni della giornata. Oggi è il compleanno di Colin Firth, attore britannico di grande successo, vincitore del premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione nel film Il discorso del re. Oggi è anche il compleanno di Liliana Segre, attivista politica superstite dell'Olocausto e senatrice a vita. Cresciuta in una famiglia atea di ascendenza ebraica, diciamo che a partire dal 38 subì le imposizioni discriminatorie delle leggi razziali fasciste e all'età di 13 anni nel gennaio di 44 fu arrestata e deportata ad Auschwitz, dal quale fece ritorno alla fine della seconda guerra mondiale. Fa sempre venire la pelle d'oca a parlare di Auschwitz, e quindi insomma auguri a lei, a Liliana Segre. Ci ascoltiamo Fiordaliso per noi su Romantica Radio e tra poco anche Don Becky, Amico.

vita qualche volta. Ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Sapete che ci piace sempre andare a controllare le giornate mondiali, internazionali, anche un po' particolari, e oggi si celebra una ricorrenza internazionale istituita per unire e valorizzare le persone che condividono caratteristiche fisiche uniche. Oggi è la giornata mondiale dei capelli rossi, ricorrenza nata nel 2015 ad opera di due sorelle americane, Adrienne e Stephanie Vendetti, e l'obiettivo appunto è quello di sensibilizzare contro le discriminazioni e il bullismo legati insomma a queste persone che hanno i capelli rossi. E io non capisco perché ci debbano essere questi fatti di bullismo, anche perché sono stupende le ragazze, le donne, gli uomini con i capelli rossi, sono molto particolari, a me piacciono particolarmente, anzi c'è stato anche un periodo che mi ricoloravo di rosso. Peppino Di Capri adesso non lo faccio più. Salutiamo tutti i rossi all'ascolto e tra poco anche Sylvie Vartan, irresistibilmente.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 10 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Sarete incuriositi da un nuovo sistema di gestione del risparmio tramite app che vi permetterà di visualizzare i vostri progressi. La sfida non sarà accumulare, ma imparare a spendere con più consapevolezza. Toro, in amore vivrete una giornata di disconnessione digitale per dedicarvi a un'attività fisica condivisa con il partner. Una lunga camminata o un

0: giro in bici favorirà un dialogo molto più fluido e sereno. Gemelli, sarete chiamati a dare un parere su una scelta cromatica o estetica che riguarda un ambiente di lavoro collettivo. La vostra visione, insolita e poco convenzionale, troverà molti consensi tra i presenti. Cancro, una spesa legata alla cultura, come un abbonamento a un teatro o l'acquisto di una serie di saggi, vi farà sentire molto arricchiti. Investire sulla vostra formazione interiore sarà la mossa vincente in questa giornata. Leone, vi troverete a gestire un piccolo conflitto tra vicini con un tatto che non sospettavate di avere. La vostra capacità di ascoltare le ragioni di entrambi porterà una tregua duratura e molto gradita. Vergine, in amore deciderete di cambiare le regole del gioco, proponendo una serata all'insegna del mistero o della sorpresa. Rompere le aspettative del partner sarà il modo migliore per riscoprire la vostra complicità. Bilancia, sarete molto concentrati sulla vostra alimentazione, ma non per motivi estetici, ma per testare come certi cibi influenzano la vostra lucidità. Questo esperimento personale vi regalerà dati molto interessanti. Scorpione, un vecchio progetto di viaggio messo da parte mesi fa tornerà d'attualità grazie a un'offerta imperdibile. Valuterete la fattibilità economica con un piglio molto pratico e decisamente ottimista. Sagittario, riceverete un complimento per il modo in cui riuscite a mantenere l'indipendenza pur facendo parte di un gruppo solido. Questa conferma della vostra unicità vi darà una carica di fiducia straordinaria. Capricorno, sarete attratti dall'idea di restaurare un mobile o un oggetto antico che avete trovato in soffitta. Il lavoro manuale vi permetterà di svuotare la mente e di concentrarvi solo sul momento presente. Acquario, in amore eviterete le discussioni sui massimi sistemi per concentrarvi su un piccolo aiuto pratico che il partner sta aspettando. La concretezza del vostro gesto parlerà molto più chiaro di qualsiasi teoria. Pesci, sarete i protagonisti di una serata tra amici in cui si parlerà di sogni e progetti per il futuro. La vostra capacità di ascolto empatico vi renderà il punto di riferimento per chi ha bisogno di un consiglio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo figli delle stelle.
3: Siamo pronti ad aprire questa nuova ora. Tra l'altro sapete che nell'ultima ora in mia compagnia arriva anche un bel momento, tra poco, la possibilità di aggiudicarvi un bel gadget romantico. Questo tra poco, è intanto Dennis Williams, It's Gonna Take a Miracle, e tra poco anche Fred Bongusto, questo nostro grande amore.
4: Romantica.
5: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

È tempo di farvi conquistare i nostri gadget. È arrivato proprio il momento, quel momento dove dovete prendere il vostro telefono e mandarvi un bel messaggio. Dovete essere veloci, veloci e contenti. Scrivete rientro con il vostro nome e la città. Fatelo adesso al 331 240 78 78, perché solo il più veloce conquista il nostro profumatore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ci siamo aggiornati con la redazione, tutte le news qui su Romantica Radio. In arrivo ad Amo, la tua storia è una favola, e tra poco anche Leo Sire, tra poco la rubrica Top Star, la sfida tra le stelle. E attenzione, a sfidarsi in questa occasione saranno niente po' di meno che Paul McCartney versus David Bowie. Staremo a sentire.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Scontro tra titani in questa puntata. Il baronetto Paul McCartney e il duca bianco David Bowie. Il primo tra le figure più influenti nella storia della musica moderna, famoso per essere uno dei membri dei Beatles, ma anche per la sua carriera solista di successo. Ha partecipato a una sorta di rivoluzione della musica pop e rock con la sua incredibile abilità come compositore, bassista e cantante. McCartney è stato un innovatore, uno dei primi a sperimentare con multitracking, un processo che ha cambiato il modo in cui la musica veniva registrata. Il suo approccio alla musica è stato sempre molto eclettico. Capace di inventarsi e reinventarsi più volte, certamente è stato David Bowie. Sempre un passo avanti, sempre innovativo, anche nella moda e per la cultura popolare. Negli anni 70 fu Ziggy Stardust, personaggio androgino e alieno, che divenne simbolo del glam rock. Negli anni 80 popstar globale di grande qualità. Negli anni 90 passò al rock alternativo e al grunge. Nei 2000 tornò a sperimentare con l'elettronica. Il suo ultimo disco, Black Star, un capolavoro di sperimentazione jazz, elettronica e rock, fu un commiato simbolico, poiché Bowie morì 2 giorni dopo l'uscita dell'album.

0: Tra i due artisti c'era un'ammirazione reciproca. Pochi sanno che per Ebony and Ivory, McCartney aveva avuto l'idea di includere una parte vocale di David Bowie in una versione alternativa del brano. Alla fine la collaborazione non si concretizzò. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

puoi sconfiggere tutti alle carte, tanto sei sempre stato il più forte. Dove vai che si schiudono porte, il successo ti ha reso importante, tutt'intorno ti senti un gigante.

0: romantica. Mi ringrazio il cielo di avervi trovato, perché è meraviglioso lasciarsi abbandonare in questo viaggio nel tempo che ci fate fare. Grazie, continuate così.
1: Romantica Radio, Tony da Milano, sono qua in vostra compagnia, ottima direi compagnia, grazie per tutte le bellissime canzoni che mandate in onda ogni mattina. Un abbraccio, un bacione, ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Abbiamo ascoltato Top Star, questa bella rubrica, la sfida delle stelle. Trovate sempre tutte le nostre rubriche anche online, romanticaradio.it, e siamo arrivati al momento dei saluti. Arriva Renato Zero con Non cancellate il mio mondo, e tra poco anche Adriano Celentano con Viola, e tra poco arriva anche Ornella Rauccio. Un bacio da Monia Braga, a domattina.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Cibo e dintorni. Dove mangiare. Sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ehi là, buongiorno, bentrovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio, da Simone Serpone che è in regia. Saluto e abbraccio Monia Braga che è stata con voi fino a poco fa. Noi abbiamo da proseguire insieme fino a mezzogiorno. Ci saranno come sempre le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi, lo sapete, qui su Romantica Radio. Ci sarete voi romantici e allora subito vi do i nostri contatti. Il numero 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. E dai, partiamo con la musica subito. Avremo tra poco il successo involontario, così autodefinito, da Gianna Nannini nell'84, che ci vinse il Festival Bar con Fotoromanza. E subito, per prima, grande come sempre, Mina, Nessuno al mondo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Di ritorno da Napoli con la collection Napoli Pop che abbiamo appena ascoltato insieme, è già il momento di celebrare un personaggio famoso nato in passato. Nella data di oggi, 10 settembre del 1960, nasce l'attore britannico con cittadinanza italiana Colin Firth, famosissimo per la serie TV Orgoglio e Pregiudizio, in cui era Mr. Darcy, e per questo poi ritrovato anche nel diario di Bridget Jones e poi ancora Love Actually, Mamma Mia, Il discorso del re, ma talmente tanti film, tutti bellissimi, bravissimo e bellissimo anche lui, basta, bellissima anche la musica, tutti superlativi. Questa mattina ci sono due Gianni che ci aspettano, tra poco Gianni Nazzaro da Canzonissima 72 con la nostra canzone, subito Gianni Morandi, la prossima è Nel silenzio splendi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dai che adesso vi riporto ad un evento particolare avvenuto in passato nella data di oggi, 10 settembre del 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucchini e così scatta il ricordo di tanti film visti proprio sulla principessa Sissi. A proposito di film, sta per arrivare un ricordo in musica e se vi dico nessuno può mettere Baby in un angolo, oppure se dico pronti al salto e saltare via in volo, avrete capito che sto parlando di Dirty Dancing e sta per arrivare I've Had the Time of My Life, colonna sonora per Bill Medley e Jennifer Warnes, e a seguire ci sarà anche da Sanremo 69 la canzone che fece vincere Bobby Solo ed è Zingara.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sono Franco da Manfredonia e ascolto sempre la vostra radio perché mi fa tornare indietro col tempo. Grazie.
1: Ciao Romantica, sono Clara da Cagliari. Veramente un piacere ascoltarvi ogni minuto della giornata. Vi saluto, ciao Romantica.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E ora un ultimo passetto indietro nel tempo per andare a rivivere un altro accadimento speciale avvenuto il 10 settembre, questa volta dell'anno 1967, quando la popolazione di Gibilterra vota per rimanere una dipendenza britannica piuttosto che diventare parte della Spagna. Io voto invece per restare qui su Romantica Radio ad ascoltare con voi tra poco Marcella Bella e la sua cover del 76 di Resta con me, che era del grande Domenico Modugno del 57, e subito arriva anche Io sono vivo per i Pooh.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Rieccomi qui da voi, ancora buongiorno e bentrovati da Romantica Radio. Io sono Ornella Ruccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno e

Adesso posso salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, grazie sempre a tutti e non smettete mai di farlo. E in questo caso Camilla voglio salutare da Salerno, che ha scritto: è sempre bello ascoltare Romantica perché ti fa vivere anche la realtà come se fosse un sogno. Che bello! E speriamo magari di riuscire a trasformare i vostri sogni in realtà, questo sarebbe bellissimo. Mentre io vivo sempre come se fosse un sogno, nel senso che dormo in piedi, sono tra il rimba e il rinco un po' ogni giorno, ma va bene così. Dedichiamoci alla musica, dai. Ci saranno i Camaleonti dal 70 con Piccola Venere e subito 1985 Riccardo Cocciante e Sabato Rilassatamente. Ma non possiamo anticiparci e facciamo tutto questo rilassamento anche oggi di giovedì? E allora dai, facciamolo insieme.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: vorrei salutare in particolare questa mattina, credo di non averlo mai fatto, ed è la categoria di persone che magari a quest'ora si trova in palestra, sta facendo esercizio fisico o potrebbe farlo anche a casa, perché si può avere anche l'attrezzatura adatta o comunque lo spazio adatto per farlo. E allora buon risveglio muscolare a tutti voi. C'è magari chi vuole una musica che carichi tanto e c'è chi preferisce, come i romantici, una musica dolce, così si fa anche una ginnastica dolce magari. E allora avremo tra poco Julio Iglesias con Quando si ama davvero, e subito andiamo ad una canzone che era stata scritta dai Bee Gees per la colonna sonora del film La febbre del sabato sera del 77 e invece fu ricicciata nella colonna sonora del film dell'anno dopo, Lo Stallone, ed è cantata dall'australiana Samantha Sang, si intitola Emotion.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro 5 petroliere iraniane. Il presidente americano Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso di $5.000 a tutti gli americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Almeno 5 persone sono morte, altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri al largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del Paese Asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che prosegue le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni. Allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le news. Sta per tornare anche questa mattina l'appuntamento con Top Star, la sfida delle stelle. Non saprei anche oggi verso chi schierarmi, perché due grandi nomi come sempre a confronto ci saranno: Dire Straits e U2. Mamma mia, tanta roba tutta insieme. E per non farci mancare nulla, poi tornerà anche l'appuntamento con Veloci e Contenti, quindi ci sarà qualcosa che arriverà a casa di uno di voi. E intanto ascoltiamo ancora la nostra musica per arrivare a tutto questo, e avremo tra poco Ornella Vanoni dal 73 con Ma come ho fatto. Subito ci tuffiamo nel mare calmissimo di Mango.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Ci sono due delle band più importanti degli anni Ottanta in sfida in questa puntata, Dire Straits e U2. I primi riconoscibili dalla prima nota per il loro stile musicale che fonde rock, blues e elementi di musica folk. La band fu fondata nel 1977 a Londra dal chitarrista e cantante Mark Knopfler, che divenne il leader e la principale fonte creativa del gruppo. Nel corso degli anni la formazione è cambiata, ma Mark Knopfler è sempre stato il cuore pulsante della band, con la sua chitarra e il suo stile vocale unico. I secondi, gli U2, sono tuttora una delle band più influenti della storia del rock. Il gruppo, fondato a Dublino nel 76, è composto da Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Un sound unico il loro, che sapientemente mescola rock, punk e sonorità elettroniche. Ma non solo, la band è famosa anche per l'impegno sociale, i temi profondi e spesso duri dei testi, che trattano anche questioni politiche, sociali e religiose.

0: Le due band hanno rappresentato e rappresentano la musica internazionale dagli anni Ottanta. Non esistono racconti o leggende su una presunta rivalità, ma certamente, avendo almeno per un certo periodo calcato agli stessi palcoscenici, potremmo ipotizzare che siano due facce della stessa medaglia. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Bentrovati i miei cari, ci sono già volate 2 orette e ne abbiamo ancora un'altra davanti a noi fino a mezzogiorno. Io sono Ornella Roccio, questa è Romantica Radio, restate con noi. Dai che saluto ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Giorgio da Cagliari che scrive: grazie per la musica che non ho mai trovato su altre radio e per la vostra compagnia. Avete guadagnato un ascoltatore romantico. E vai, vai Simone, segna sulla lavagna. Niente, fai un'attacca sulla parte laterale dell'aereo, come si faceva? Dai, siamo dei cretini. No, però siamo molto contenti, quindi resta con noi, diffondi la voce, presenta anche tu a tutti Romantica Radio e ti dedichiamo le prossime canzoni. Arriverà Zucchero con Indaco dagli occhi del cielo e subito dal 1978 Umberto Tozzi, questa è Perdendo Anna.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Di ritorno dal nostro secondo appuntamento con la collection Napoli Pop, concentriamoci sul fatto che a volte ci sono delle cose che ci sembrerebbero irraggiungibili oppure costosissime e poi magari si può scoprire che invece sono state date per poco o nulla. A chi mi riferisco? Al fatto che il logo famosissimo in tutto il mondo della Nike sia stato realizzato da una studentessa di grafica, Carolyn Davidson, che in realtà vendette questo logo per soli $35, cioè vi rendete conto? E da lì una fama mondiale e miliardi su miliardi, immagino, di dollari di incassi per un'immagine creata da una studentessa. Penso sia stato comunque suo grande orgoglio. Grande orgoglio per noi è la musica romantica e allora stiamo per ascoltare Mia Martini con Per Amarti e subito Eros Ramazzotti e Patsy Kensit insieme dall'87 con La luce buona delle stelle.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Posso fare a questo punto un salutino agli amici che ci stanno ascoltando da Facebook? Ciao ragazzi, ben trovati, restate su Romantica Radio, sì, perché già da un bel po' sulla pagina Facebook di Romantica Radio c'è il player, c'è il link con cui si accede alla diretta radio di Romantica. E allora restate con noi, a voi in particolare voglio dedicare le canzoni che stiamo per ascoltare, e ci sarà Claudio Baglioni dal 72 con Una faccia pulita, e subito dal Cantagiro 69 la cover di una canzone che era dei The Move dal titolo Blackberry Way, con il testo italiano di Mogol per Equipe 84, diventò Tutta mia la città.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao ragazzi di Romantica Radio, sono Giovanni, chiamo da Trani e sono felicissimo di ascoltare la vostra radio in quanto mi porta dei ricordi della mia gioventù. Un saluto a tutti dalla Puglia, ciao a tutti.
1: Romantica, la mia radio preferita. Mando questo messaggio a voi e per ringraziarvi prima di tutto e poi a mia sorella e mio cognato, Vilma e Michele. Un bacio, andate sempre alla grande.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Che dire, a quest'ora si è fatta una certa, no? Come si dice in gergo, per cui stiamo quasi per salutarci, siamo quasi al termine dell'appuntamento, anche perché vedo già distintamente le figure dei bodyguard di Marco Tre, certo, perché lui, capito, è una star, quindi si fa accompagnare dalle sue guardie del corpo che tra poco mi trascineranno fuori a forza da questo studio. Prima di andare via però ascolteremo insieme Gino Paoli con una lunga storia d'amore, che bella, e subito un taxi giallo per Roberto Soffici. Me ne andrò in taxi giallo, può essere, adesso ci penserò. Da Ornella Roccio grazie a tutti voi per esserci stati, a Simone Serpone che è stato in regia pazientemente come voi e più di voi. Appuntamento domattina sempre qui su Romantica Radio, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao. Romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

buongiorno, tutto è pronto qui su Romantic Radio per continuare la giornata iniziata stamattina presto con Monia Braga alle ore 6, continuata con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno e adesso arrivo io fino alle 3 del pomeriggio con le nostre poche chiacchiere e tanta musica. Oggi è giovedì 10 settembre 2026, pian pianino ci avviciniamo anche a metà mese, ecco, di questo mese che ha portato i bimbi a scuola, che ha fatto ritornare chissà molti dalle vacanze, ma pochi ancora lo sono in vacanza, ancora devono ritornare, perché no? Simone, vogliamo iniziare subito? Mandiamo in onda subito due belle donne, Viola Valentino con Sé una bomba e a seguire Laura Luca in Ragazzo fragile.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

prossima doppietta musicale che ci spariamo qui su Romantica Radio. Ron It Is in Be My Baby tra un po'. E adesso invece, ma ci sarà una Rosanna fra le ascoltatrici? Beh, non sia timida, si faccia avanti al 331-240-7878 perché dedico a lei questa canzone di Nino Buonocore presentata al Festival di Sanremo del 1987 e inserita nell'album Una città tra le mani dell'anno dopo. Beh, questo pezzo esprime una profonda dichiarazione d'amore, vulnerabilità, ma con una particolarità unica. Nel testo non viene mai pronunciata la parola amore. Pensate un po'. Il protagonista vive questa relazione giorno per giorno in un equilibrio perfetto che si realizza anche solo dentro un banale ciao come stai e frasi simbolo nel pezzo come sei bella, cammino piano per non far rumore, non ti sveglierò. Riascoltiamo Rosanna.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro-nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, e oggi è allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali, citando Reuters, che cita tre fonti del governo yemenita. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie a Romantica News, riavremo la redazione più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte, e abbiamo trovato tre Rosanne, prima avevo lanciato questa mia richiesta dopo aver ascoltato Nino Buonocore con Rosanna. Bene, le abbiamo trovate, dicevo, una si trova in provincia di Frosinone, l'altra a Caserta, un'altra a Napoli. E allora alle nostre Rosanne grazie per essere sintonizzate su Romantica Radio. Lascio ora alle prossime avventure musicali Antonello Venditti con Amici Mai e Peppino Di Capri, il suo ricordo in Una Catena d'Oro. Ricordate che più tardi va in onda Top Star, oggi due grandi al confronto, George Michael e Freddie Mercury. Se volete riascoltare tutte le trasmissioni potete farlo su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata appunto ai podcast.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Solo George Michael può cantare una canzone di Freddie Mercury. Affermazione dei membri dei Queen in occasione del concerto tributo al grande cantante. E allora, eccoci a metterli a confronto. Freddie Mercury è stato uno dei cantanti più leggendari e carismatici della storia della musica rock. La sua voce potente, il suo carisma e la sua presenza scenica hanno fatto di lui una vera e propria icona, e non solo della musica, ma anche della cultura popolare. Con i Queen ha creato alcune delle canzoni probabilmente più memorabili della storia della musica, particolarmente ispirato nel combinare opera, teatralità e innovazione musicale. George Michael ha iniziato la sua carriera nel 1980 con gli Wham, per proseguire da solista solo qualche anno dopo. Sensuale, sofisticato, era noto per la sua voce incredibilmente versatile, in grado di passare da un tono morbido e melodico a uno potente e grintoso. La sua tecnica vocale e la sua abilità nel songwriting lo hanno reso uno degli artisti più rispettati del suo tempo.

0: Entrambi gli artisti hanno avuto una vita molto difficile. Freddie Mercury, morto a 45 anni a causa dell'AIDS, un simbolo di espressione individuale e di lotta contro la discriminazione. George Michael, scomparso a 53 anni per una crisi cardiaca, dopo una vita segnata da momenti difficili e crisi personali. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, ascolto Romantica Radio perché mi fa comunque tornare indietro nel tempo, praticamente mi porta direttamente ai ricordi che ho nel cuore.
1: Ciao Romantica Radio, siamo qui a Rimini, io sono sulla sdraia e vi sto ascoltando Vittorio da Opera. Ciao, siete fantastici.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Saluti, baci e abbracci le nostre cartoline di oggi. Marco, un mio omonimo da Reggio Calabria, e poi Chiara da Firenze. Ho salvato Romantica Radio tra le mie preferite in auto e non ne posso più fare a meno. Massimo da Napoli, vi ascolto ovunque. Grazie a tutti voi. Facciamo un po' di educazione sessuale con Marvin Gaye tra un po' in Sexual Healing e subito Gianni Togni in Attimi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

sta vita senza te, sta vita non è cosa. Sì, lo sabes lo dio, come mi fai sentire, pensando a chi li vasa, e il tempo passerà, ma sto sempre

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Vi parlavo prima del testamento della duchessa Catherine, duchessa di Kent, che si è spenta l'anno scorso a 92 anni. Bene, il suo patrimonio, che è stimato per 1,4 milioni di sterline, che sono 1,63 milioni in euro col cambio attuale, vanno al marito, il principe Edoardo, duca di Kent, e ai loro tre figli, che sono George, Lady Ellen e Lord Nicholas. E poi ci sono anche alcuni beni personali, come per esempio 10.000 sterline a una organizzazione benefica fondata da lei nel 2004, la Future Talent, e poi ancora ci sono altri soldini che escono fuori, circa 5.850 euro ciascuno ai suoi 9 figliocci, che sono Catherine Cameron, Tania Astor, Clayde Kerr, Rauccio Ornella, Tre Marco, nella lista non ci siamo, accipicchia, vabbè, insomma, voglio dire, questo testamento è andato, cara Ornella, non siamo presenti. Va bene, detto questo vi lascio ascoltare un po' di musica, Sto piangendo con i Beans e subito dopo Iva Zanicchi in Testarda io, La mia solitudine.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E siamo arrivati a un altro appuntamento, l'ultimo della settimana in mia compagnia con Veloci e Contenti. E allora è tempo di farvi conquistare i nostri gadget. Il profumatore sta per partire e Verdiana è pronta a spedirvelo. E allora siate pronti al 331-2407878 perché il più veloce conquista il nostro profumatore. Allora scrivete la parola rientro al 331-2407878 da questo momento col vostro nome e la località da dove ci ascoltate e speriamo che arriviate primi, veloci e contenti con Romantica Radio.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao romantica, io da quando ti ho scoperta non riesco più a sintonizzarmi su nessun'altra frequenza. Mi piace ascoltarvi, mettete della buona musica, a volte c'è un tuffo nel passato, a volte nel presente, va bene così, continuate così.
1: Ragazzi, un saluto dall'Olanda, da Svolle preciso, da Angelo. Ciao!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

pensando al testamento della duchessa di Kent, mi chiedevo, ma perché non c'è mai un parente lontano, non so, uno zio d'America che possa renderci felici una volta nella vita? Ma mentre aspettiamo tutto ciò, ci ascoltiamo Mal con Tu non mi lascerai, e subito Mario Lavezzi e Giulia Fasolino in Dolcissima.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: A quest'ora del primo pomeriggio le transaminasi bussano alla porta e voi li fate entrare ascoltando la nostra musica. Tra un po' un Renato, ma Renato è il profetico, era bella, ma subito ci ascoltiamo il Renato, sto parlando di Renato Zero, con questo pezzo che affronta il concetto di voglia attraverso dei temi chiave, come quando si rivolge direttamente a una persona che aspetta che la propria vita ricominci davvero e che cerca di farsi accettare dagli altri. Infatti Renato Zero canta «Finirà che il mondo scoprirà che tu esisti», un invito a uscire dall'ombra, a rivendicare il proprio posto nel mondo. E poi la canzone esorta così a combattere la noia e le routine che spengono gli entusiasmi, spingendo a superare i guai quotidiani con determinazione. Riascoltiamo «Voglia» del 1983.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Altre due canzoni da ascoltare qui su Romantica Radio. Tra un po' troverete gli Homo Sapiens in Acapulco, Messico. Ma ora un pezzo del 1983 di Franco Califano, il grande Califo. Un pezzo che vanta anche una firma d'eccezione. Il testo è stato scritto insieme a Cristiano Malgioglio, quando ancora non aveva i capelli bicolore bianchi e neri. E il protagonista è abituato a una vita randagia, un po' la vita di Franco Califano. Ecco, non si aspettava che la vita potesse fargli un regalo così grande in età matura.
1: Non mi aspettavo che la vita si ricordasse anche di me, regalandomi di te.
0: Queste le parole in Io per amarti.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Approfitto di questo momento per ricordare i conduttori che si alternano ogni giorno qui su Romantica Radio dal lunedì al venerdì. E sono Monia Braga a partire dalle 6 del mattino, arriva Ornella Rauccio, la squadra si completa più tardi con Lucio Belmonte, alle 18 Alessandra Riccetti, alle 21 Roberto Malvagia fino a mezzanotte e poi arriva l'uomo della notte. Le tenebre sono affidate a Alex Poli fino alle 3 del mattino, musica e poesie, insomma una programmazione H24 che spero porti compagnia a tutti voi. Altre due canzoni, e abbiamo una bella canzone, è il titolo del pezzo di Flavia Fortunato che ci ascoltiamo subito e dopo Polanca in Diana.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto ogni mattina e il mio pensiero va sempre a quei giorni dove ero romantico e pieno di amore, e queste canzoni mi fanno rimembrare quei giorni bellissimi.
1: Romantica Radio, Giacomo da Scafati, sempre un piacere ascoltarvi, anche se è fine estate, e vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

abbiamo parlato di testamento e ho scoperto da pochi minuti che Lucio Belmonte ha lo zio in America, ma purtroppo ha circa una decina di cugini che stanno lì ad aspettare, quindi niente testamento anche per te, caro mio. Bene, vi lascio nelle mani dell'amico Lucio. Noi ci risentiamo direttamente domani, sempre alla solita ora, sempre qui su Romantica Radio. Ultime due canzoni che arrivano, ci sono i Pooh con Lei e Lei e subito dopo Marcella e Gianni Bella con L'ultima poesia. Buon proseguimento a tutti dalla voce di Marco 3. Ciao!

en nessuna guerra, per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

sempre queste tre ore di ricreazione, perché ci incontriamo, ascoltiamo della bella musica, ogni tanto si discute anche su qualche curiosità che andiamo a leggere, però sempre positiva o in qualche modo che ci fa particolarmente riflettere. Oggi parleremo di social, non vi anticipo altro, voglio soltanto salutare il mio amico Marco Tre, che anche oggi vi ha fatto una bellissima compagnia con la sua simpatia sempre immancabile all'ora di pranzo, e come al solito vi ricordo che domani torna sempre alla stessa ora, segnatevi mentre siete alle prese anche con i fornelli. Anche per questo giovedì siamo pronti, quindi direi di partire immediatamente. Voglio soltanto ricordarvi che tra poco ritorna la nostra collection Napoli Pop, ma prima ascoltiamo Tu cosa fai stasera, canzone famosissima di Dario Baldambembo, e apriamo con Loretta Goggi l'aria del sabato sera.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: e ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Vi ho anticipato che oggi avremmo parlato di social e una notizia che ci fa veramente molto riflettere. Come al solito io chiedo anche un po' il vostro parere. Se volete intervenire fatelo e mi raccomando al nostro numero del WhatsApp, il 331-240-7878. Parliamo di social, c'è una ricerca che è stata portata avanti dall'Università di Oxford insieme anche a quella di Washington. Sono stati intervistati un po' di ragazzi e questi scienziati hanno messo in relazione l'utilizzo smodato dei social e una propensione ad avere tanta ansia e soprattutto a sfociare nella depressione. Una notizia che certamente non è positiva, però ci fa molto riflettere, per cui tra poco ne parliamo insieme, lo facciamo con quelle che sono un po' anche le nostre esperienze quotidiane, però prima vi faccio sentire Dalida con Quelli erano giorni e non manca neanche Miguel Bosé con Ce la fai.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato, crollato poi il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Walter Lavitola rimane in carcere, lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma, respingendo così l'istanza dei difensori. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere mandante e organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista. La politica: riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale al Senato, a Palazzo Madama, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capolista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio di accise del gasolio, ma il governo in consiglio dei ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Come abbiamo accennato poc'anzi, stiamo parlando di social, di quanto non facciano benissimo non soltanto alle nuove generazioni, ma un po' a tutti che ne fanno un uso assolutamente smodato. Una ricerca portata avanti dall'Università di Oxford insieme a quella di Washington hanno intervistato, pensate, 15.000 studenti, l'età compresa tra i 15 e i 19 anni. E sono arrivati a una conclusione, anche abbastanza drammatica, che utilizzare molto i social fa aumentare l'ansia, specialmente per determinate cose. Poi ci sono varie aree, varie situazioni, ma la cosa più grave è che se utilizzati in maniera eccessiva, stando sempre là a contatto con i social, a cercare sempre l'approvazione altrui, a paragonarsi con gli altri, ecco, potrebbe portare anche alla depressione. Per cui ogni tanto bisogna frenare, ecco, lo dicono proprio gli scienziati. Ma c'è un social in particolare che è stato preso in considerazione e che farebbe più danni di tutti, ve lo dico tra pochissimo. Adesso Pensami di Julio Iglesias, non poteva mancare anche Bruno Martino con Estate.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: quantica. Sono Francesco da Lusciano, provincia di Caserta. Sono veramente felice di essere sempre sintonizzati sulla vostra radio, sempre forti così. Un abbraccio a tutti.
1: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Roma.

Dice bene qualcuno dei nostri amici che ci scrive al 331-240-7878, come l'amica Vanessa che scrive da Salerno, dice: si stava meglio quando si stava peggio? Una frase tipica, un'espressione che conosciamo molto bene, per dire che una volta, quando non c'erano i social, non c'era forse tutta questa ansia, tutta questa depressione? Si sognava di più? Ma Vanessa, probabilmente sì. Però tornando alla nostra notizia, cercando di chiudere questo argomento nel nostro pomeriggio, in relazione a quella che è la ricerca che abbiamo citato dell'Università di Oxford e di Washington, è stato preso di mira un social in particolare che aumenterebbe l'ansia e la depressione, non soltanto, attenzione, tra i giovani, ma anche quelli più avanti con l'età, ed è stato analizzato TikTok, e quindi quello maggiormente imputato di queste cose è proprio questo social. Per cui, insieme anche agli altri, cerchiamo di limitare l'utilizzo di questo strumento tecnologico che, devo dire, negli ultimi anni è scaduto anche da un punto di vista culturale. Ma questo è un altro discorso. E continuate a scriverci, se volete, al nostro numero del WhatsApp, mentre io continuo a farvi ascoltare una cosa che sicuramente vi fa stare molto meglio, a parte i social, che sono le nostre canzoni. Mattia Bazzar con Vacanze Romane, e subito La Bottega dell'Arte, questa sera è per noi.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfilm.

chiacchiera e l'altra, poi ascoltate anche la nostra musica. Io rubo qualche secondo anche per ricordarvi una cosa importantissima: se volete seguirci quando e dove volete, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione gratuita di Romantica Radio, che non soltanto vi dà l'opportunità di ascoltarci quando e dove volete anche in capo al mondo, ma vi dà tutta una serie di informazioni. Per esempio, avete dimenticato il titolo della canzone? C'è scritto. Il nome dell'artista? C'è scritto. E quindi scaricate subito la nostra applicazione gratuita Romantica Radio e ascoltate anche i Camaleonti con Perché ti amo.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Non so se avete notato, ma nel nostro pomeriggio non abbiamo ancora parlato dell'inizio dell'anno scolastico 2026-2027. Non l'ho fatto per lasciarvi ancora così a qualche giorno di relax da godervi in queste vacanze, in queste ferie. Però attenzione, quasi in tutta Italia dal prossimo 16 di settembre riaprono le scuole, quindi ritorna il rito delle emozioni della prima volta per quelli che cominciano un nuovo percorso scolastico, che dovranno cambiare indirizzo, che dovranno cambiare anche città per andare a scuola, ma soprattutto anche per i genitori che sono alle prese con il corredo scolastico e anche l'acquisto dei libri che costano sempre di più. Ma sono emozioni che ciascuno di noi vive sempre con grandissimo piacere, facendo un salto nel passato. Chi non ricorda il primo giorno di scuola nostro, ma anche dei nostri figli? Torniamo alla musica, Albano con Storia di noi due, e cantiamo insieme Ross Ramazzotti, Ma che bello questo amore.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Lo sapevo che avrei toccato un argomento e un tasto abbastanza dolente. Con l'inizio delle scuole, non soltanto le emozioni dell'inizio del nuovo anno scolastico, ma anche la parte economica legata a quello che è il corredo e l'acquisto dei libri. E la nostra amica Anna mi scrive da Cosenza al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 dicendo soltanto una cosa: corredo scolastico non ne parliamo, ho tre figli. Anna, hai ragione, hai perfettamente ragione, e quindi i ragazzi diventano anche ogni giorno sempre più esigenti ed è sempre più complicato stare appresso alle loro esigenze. In bocca al lupo anche per quest'anno, Anna, per te e i tuoi ragazzi. Tra poco ascoltiamo ancora la nostra rubrica Top Star, mettiamo a confronto artisti italiani ma anche internazionali. Oggi è la volta di due voci italiane molto famose, la prima è Milva, fantastica, la seconda Giulia Cinquetti. Ne parliamo tra poco, ma prima ascoltiamo Roberto Carlos con La donna di un amico mio e partiamo con l'immenso di Amedeo Minghi.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
9: Due grandi artiste della musica italiana in sfida in questa puntata, Milva e Gigliola Cinquetti. La prima è stata una delle voci più potenti e straordinarie della musica italiana. Con una carriera che si è estesa per più di 6 decenni, è stata una delle interpreti più versatili, capace di spaziare tra vari generi musicali, dalla musica leggera alla musica d'autore, dal teatro alla canzone d'autore, fino alla musica popolare e alla musica classica. Particolarmente d'effetto la sua presenza scenica. Uno degli aspetti più interessanti della sua carriera, infatti, è stato il teatro musicale, in particolare il teatro di Brecht. La seconda, caratterizzata da una voce dolce e melodica, ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissima, nel 1964, quando ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Non ho l'età, che è diventata un vero e proprio simbolo della musica leggera italiana.

0: artiste di grande calibro e personalità, sebbene piuttosto diverse. Milva, con la sua voce potente e versatile, Gigliola Cinquetti, dolce, riservata. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Complimenti a questa splendida radio per la scelta delle canzoni romantiche. Ogni brano sembra arrivare dritto al cuore. Un saluto da Giuseppe Nocera Inferiore.
1: Stiamo tornando a Roma da Reggio Calabria. Il nostro viaggio è rallegrato dalla bella musica di Romantica. Un saluto a tutti. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Avete sentito? È arrivato ancora una volta il momento in cui potete aggiudicarvi i nostri gadget. In particolare parliamo in questo spazio del nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Tutti lo vogliono, ma dovete essere bravi e veloci. Cosa dovete fare? Molto semplice, inviate immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 con la parola rientro, poi il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Non dimenticate, scrivete rientro, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Subito inviate il messaggio al 331-240-7878. Perché questa velocità? Perché il primo che arriva o la prima che arriva con il suo messaggio si aggiudica il nostro profumatore. Quindi mi raccomando, veloci e contenti.

0: 2.0 trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
0: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Inauguriamo un'altra ora in questo giovedì 10 di settembre su Romantica Radio. Abbiamo ancora circa un'oretta da trascorrere insieme a me, Guccio Belmonte. Volevo soltanto ricordarvi una cosa importantissima: siccome oggi è giovedì, avete ancora l'opportunità, se volete, di prenotarvi per partecipare come protagonista al nostro spazio del venerdì pomeriggio con Senti chi ci ascolta, lo spazio dove noi ascoltiamo chi ci ascolta. Cosa dovete fare? Semplicemente inviare un messaggio al nostro numero del WhatsApp, altri 3 1 2 4 0 7 8 7 8, ed esprimere la vostra volontà di voler diventare protagonista, di volersi raccontare ai nostri microfoni. E in questo modo anche voi, insomma, ci raccontate un po' delle vostre cose. Adesso Mia Martini con Alba.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: un cisca sa du cazzo.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Avete sentito la nostra collection Napoli Pop? Devo ringraziarvi un po' per tutti i messaggi di consenso che ci avete mandato in queste settimane proprio per quanto riguarda questo spazio. Torniamo a dare un po' di curiosità, parliamo di solitudine. Molto spesso viene vista come una cosa negativa. In verità non è sempre così, perché alcuni scienziati raccontano che quando viviamo qualche momento di solitudine cerchiamo un po' di rigenerarci. Ecco, torniamo un po' su noi stessi, riflettiamo sulle cose che abbiamo fatto, cerchiamo un po' di staccare un po' con il mondo e le responsabilità che ci circondano, ma soprattutto, secondo alcuni esperti, quando viviamo questi momenti di solitudine dobbiamo sfruttarli per far crescere la nostra creatività, perché la creatività sapete che si sviluppa quando apparentemente siamo soli e quando soprattutto ci annoiamo. In questi momenti che possono sembrare poco fruttuosi, la nostra creatività lavora e si mette in movimento, e quindi la solitudine non la vediamo sempre come una cosa negativa, spesso serve anche per rigenerarci. Con questo non lo dico io, ma lo dicono dei professoroni. Ascoltiamo Alex Damiani con Cambierò, cambierai, ma subito dentro l'anima, il brano dei Cugini di Campagna.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha bocciato con 68 sì e 99 contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e il voto sulle preferenze. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, il calciatore, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Anche per questo pomeriggio mi ritaglio qualche secondo perché non voglio trascurare i saluti da fare ai nostri ascoltatori più attivi. Oggi, a parte un ascoltatore che è il nostro amico Sergio, che mi scrive da Positano, ecco, lui è responsabile di un lounge bar che si trova da quelle parti, quindi sono convinto che è anche abbastanza, come dire, d'élite questo lounge bar, e ascolta Romantica Radio insieme anche ai suoi clienti. Non posso fare il nome per ovvie ragioni di pubblicità, però attenzione, grazie al nostro amico Sergio che ci ha scritto, e soprattutto grazie anche per seguirci non soltanto lui ma anche tutti i suoi clienti che puntualmente frequentano questo luogo così esclusivo in una città così bella come la città di Positano. Se volete scriverci, non dimenticate, fatelo sempre 331 240 7878, anche messaggi vocali che ascoltiamo sempre nello spazio Ciao Romantica. Tornando alle nostre canzoni, il momento di riascoltare Tony Renis con Quando dico che ti amo, e subito Domenico Modugno con Delfini.

tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
1: Romantica Radio, bellissime canzoni, bellissimi ricordi, vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: E ogni giorno a quest'ora c'è sempre un po' di movimento Romantica Radio, perché arriva la mia amica Alessandra che si prepara per farvi buona compagnia fino a questa sera alle 21. Lo sapete benissimo, infatti tra poco prende il mio posto. Non dimenticate anche poi dopo, fino a mezzanotte, Roberto, che vi intrattiene sempre con i nostri argomenti molto interessanti, dove partecipate veramente tantissimo. Me ne accorgo un po' dei messaggi che arrivano anche la sera. Per quanto mi riguarda, anche per oggi l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per sfumare. Vi rinnovo l'incontro a domani, perché noi ripartiamo dalle 15 con il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, vi lascio con le nostre canzoni, e arrivano anche Giardino dei Semplici con Minna Morai e Mino Verniaghi con Farfalla Blu.
1: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo pronti per cominciare anche in questo giovedì. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e vi farò compagnia anche quest'oggi fino alle 21. Saluto il nostro Lucio Belmonte, il mio amico, ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, e vi ricordo che lo ritroverete domani sempre dalle 15 puntuale qui su Romantica Radio. Va bene amici, 3 ore da vivere insieme, tante cose da raccontarvi, ascolteremo la musica più romantica del mondo, ci sarà la possibilità di portarsi a casa anche un gadget della radio e poi insomma tante cose anche questa sera da fare insieme, le rubriche di Romantica, insomma amici state con noi perché c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. E iniziamo alla grande il nostro percorso musicale questa sera, tra poco con Gianni Togni e Semplice, subito con i Carpenters, Superstar. Da Alessandra buona serata e benvenuti su Romantica Radio.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

Amici cari, anche questa sera vi chiedo: dove siete? Cosa state facendo? Com'è andata la giornata? State tornando dal lavoro? Oppure state ancora lavorando? O vi state rilassando a casa? O siete usciti magari per vivere la serata chissà dove? Raccontatemi tutto, fatevi conoscere meglio anche questa sera attraverso i vostri messaggi. Vi aspetto con i WhatsApp al 331-240-7878 e poi se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. E mi raccomando, scrivete il 331-240-7878 perché questo numero vi servirà tra poco anche per riuscire a conquistare un gadget di Romantica. Buona serata a voi con bella musica che continua così. Fausto Leali e Massimo Ranieri tra poco con Io che non vivo e subito un capolavoro di Francesco De Gregori, Rimmel.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: La vostra romantica non è solo musica, ma anche rubriche. Infatti tra poco tornerà anche Top Star, una sfida tra le stelle. Si parla di artisti italiani, internazionali, gruppi e solisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica. Una sfida, diciamo, tra stelle. E questa sera parleremo di Drupi e Fausto Leali. Succederà tra poco in Top Star qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare. Tra poco Roberto Soffici con una chicca a dimenticare e subito Milva 1

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
1: Torniamo sul ring virtuale della musica con due grandi personaggi, ma soprattutto due grandi voci della musica italiana, Fausto Leali e Drupi. Il primo è uno dei cantanti più noti e amati della musica leggera italiana, con una voce che è diventata un marchio di fabbrica. Un timbro ricco e profondo, un grande controllo vocale. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua voce lo ha reso un cantante molto apprezzato dal pubblico, non solo per il suo talento vocale, ma anche per l'intensità delle sue interpretazioni. Il secondo, all'anagrafe Giampiero Anelli, è noto per la sua voce calda e profonda, che ha saputo conquistare il pubblico, e non solo in Italia. Alcune delle sue canzoni sono state apprezzate anche all'estero, soprattutto nei paesi di lingua italiana come Svizzera, Belgio e Germania, dove la musica italiana ha una lunga tradizione di ascolto.

0: Anche se entrambi hanno avuto un grande successo, le loro carriere sono state caratterizzate da stili musicali che si distinguevano per sfumature diverse. Drupi più melodico e intimo, Fausto Leali più energico e influenzato da rhythm and blues. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me, ciao!
1: Romantica, sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto, non solo mi fate compagnia ma mi fate ritornare indietro almeno di 50 anni, gli anni 70, grazie, buona giornata.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Quanti amici da salutare anche quest'oggi, grazie per i vostri messaggi che state inviando al 331-240-7878. Continuate a comunicare con noi. Io saluto in modo particolare Giuseppe che ci segue da Castel San Giorgio, che scrive: vi ho scoperti durante uno dei vostri eventi e da allora vi ascolto sempre. Quanti ricordi con le vostre canzoni. È proprio quello che vogliamo, Giuseppe, evocare i più bei ricordi nella vostra mente proprio attraverso la nostra musica. Un bacione e buona serata. Poi poco fa vi ho chiesto dove avete trascorso le vacanze, che cosa vi hanno lasciato, se vi è piaciuto quello che avete visto. E saluto la nostra amica Piera, che in questo momento è a Milano ma ha fatto le ferie nella costiera amalfitana, e dice che è rimasta a bocca aperta perché ha visto un panorama che non si sarebbe mai immaginata. E sì, devo dire che la costiera amalfitana è uno dei luoghi più belli del mondo, e quindi sei stata fortunata a aver vissuto le tue vacanze. Un bacione e buona serata. E poi saluto Katia, che invece ci segue dalla provincia di Genova. Dice: io la vacanza me la sono fatta nella mia Liguria, ho scelto Sanremo, è stato un bel mare quello che ho visto. Ciao cara, un bacione e buona serata a te. Con la musica, che è la più bella del mondo, quella che vi regala Romantica. Tra poco Renato e i Profeti con Lady Barbara, e subito i Limousine, malgrado te, malgrado noi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che bella questa collection dedicata a Napoli Pop e che insomma tornerà presto qui su Romantica. A proposito, se avete una canzone napoletana chiamata in modo particolare, fatecelo sapere, noi la inseriremo in Napoli Pop. E a proposito di bella musica, voglio anche darvi un consiglio particolare, perché sul nostro canale YouTube, il canale YouTube naturalmente di Romantica, è uscita una collection dedicata interamente ai brani più belli di Pino Daniele. Andate a cercarla, insomma ascoltatevela, perché ne vale davvero la pena. Potete sicuramente ascoltare tramite YouTube una delle compilation più belle dedicate al nostro Pino Daniele e naturalmente realizzate dal nostro Danny Ronca. Ne approfittiamo per salutarlo. Va bene, buona serata con Mina, che tra poco riascolteremo con un successone grande grande grande, e subito Loredana Bertè.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ora di cena che si avvicina, comincio già da adesso a dirvi buon appetito con romantica e voglio raccontarvi qualcosa di davvero insolito. In Giappone è stato inaugurato il primo marciapiede luminoso antidistrazione, pensato per chi cammina guardando lo smartphone. Le luci cambiano colore in base al traffico e ai pericoli. Diventano rosse se arriva un'auto, blu se c'è una bici in avvicinamento e lampeggiano se il pedone non alza mai sguardo. I test mostrano che riducono del 40% gli urti e le collisioni da distrazione. Una piccola invenzione che racconta come le città stiano imparando a convivere con le nostre abitudini digitali, che forse oggi come oggi sono un po' eccessive, vero? Cosa ne pensate voi? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con gli Showman, che tra poco riascolteremo con Mi sei entrata nel cuore. Subito Renato Zero, tu sì, una cosa grande.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva Romantica, andate così.
1: Ciao Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Ci siamo amici, questo momento è dedicato interamente a voi perché vogliamo farvi conquistare un bel gadget firmato Romantica. E come si fa? È semplicissimo. Allora attenzione, dovete inviare un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto rientro, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro mitico profumatore firmato Romantica. E allora veloci e contenti, dai, 331-240-7878, inviate un WhatsApp con scritto rientro, il vostro nome, la città da dove ci seguite. Il più veloce, chi lo farà per primo, si porterà a casa il profumatore firmato Romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ma quanto mi piace leggere i vostri messaggi, grazie, continuate a scriverci al 331-240-7878. Saluto Rosalba che è stata in vacanza fino a un paio di giorni fa, dice triste rientrare, meno male c'è Romantica con la sua bella musica che mi fa compagnia. Ciao cara, un bacione e buona serata. E poi saluto Alfredo di Casoria che scrive: Romantica Radio, fantastiche canzoni che restano sempre nella memoria. Che bello, grazie Alfredo per queste belle parole che hai speso per noi, un bacione e buona serata. E poi saluto Paola che ci ascolta da Senigallia, è una nostra assidua, dice, ascoltatrice, e con la nostra musica sogna. Un bacione, buona serata a te con le prossime canzoni. Riascolteremo Edoardo De Crescenzo con Dove c'è il mare e subito Dionne Warwick, This Girl's in

forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Muffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
5: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
4: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
5: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
7: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi come ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 21 in poi arriverà la bella voce di Roberto Malvagia a tenervi compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera? Della cucina di casa. A volte possediamo la ricetta esatta ma il piatto non ha più lo stesso sapore perché manca la persona che lo preparava, vero? Vi è capitato di pensare anche questo, di vivere anche qualcosa di simile? E questa sera Roberto racconterà le cucine familiari, marchi inseparabili dalle nostre abitudini e i quaderni di ricette macchiati dal tempo. Di questo racconterà Roberto Malvagia dalle 21 alle 24 qui su Romantica Radio, quindi mi raccomando, non mancate. Adesso buona serata con Franco Califano che tra poco riascolteremo con una favola d'estate. Subito Marcella e Gianni Bella verso l'ignoto.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccitti, ancora benvenuti a voi tutti. E amici, voglio raccontarvi qualcosa di davvero romantico che è accaduto. In Cornovaglia, una coppia che non si conosceva ha scoperto di essere stata fotografata nello stesso identico punto, sulla stessa scogliera, a distanza di 15 anni. Due scatti quasi sovrapponibili, lei bambina con un gelato, lui ragazzino con un aquilone. Si sono incontrati per caso quest'estate, proprio lì, e un amico ha notato le vecchie foto. Da allora dicono che quel luogo è diventato il loro punto di partenza. Una storia che ricorda che a volte l'amore arriva con un déjà vu. Insomma, la vita davvero spesso ci stupisce con questi fatti così particolari. Va bene, buona serata romantici. Tra poco riascolteremo Riccardo Fogli con Dio come vorrei. E subito Gino Paoli, Gli innamorati sono sempre soli. We'll be right back.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

0: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare. Pasquale da Caserta.
1: Vi ascolto sempre Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Il tempo è tiranno, amici, anche questa sera siamo arrivati al momento dei saluti. Da parte mia, Alessandra Riccetti, grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci iscritto, per averci in qualche modo fatto compagnia, e grazie a tutti coloro che si sono fatti conoscere attraverso le loro parole. Ci risentiremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Lo sapete, non vi lascerò soli, ancora due canzoni e poi Roberto con voi. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. E insieme stiamo per riascoltare Tuchinio con Acquarello e Umberto Napolitano, Come ti chiami. Da Alessandra un bacio, buona serata, ci sentiamo domani alle 18. Ciao!

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

questa è l'estate romantica, si avvicina il fine settimana, giovedì sera, benvenuti. Il giovedì sera, no, porta con sé una piccola attesa, la settimana non è ancora finita, ma cominciamo ad avere il bisogno un po' di rallentare, di ritrovare un tono più vicino alle cose che contano davvero. Io sono Roberto Malvagia, tra poco entreremo in un luogo che tutti abbiamo abitato, ma che non era mai uguale da una casa all'altra, la cucina di famiglia. Ieri abbiamo parlato della dispensa, abbiamo parlato di alcuni marchi storici, questa sera andiamo più in profondità. Non parleremo soltanto dei prodotti, ma delle persone che li sceglievano, dei gesti ripetuti, delle ricette sulle quali non si accettavano sostituzioni, delle discussioni familiari che potevano nascere perfino da una marca di pasta oppure da una confezione di caffè. Questa sera parleremo anche dei personaggi pubblicitari diventati quasi di famiglia: Caballero, Caballero, la Carmenzita, la Susanna Tutapanna, Maria Rosa, Gringo, Gatto Silvestro, Titti, e vedremo come la cucina sia cambiata insieme al paese, il lavoro femminile, gli elettrodomestici, i supermercati, le piccole famiglie, le nuove esigenze alimentari e il modo contemporaneo di condividere le ricette attraverso video e messaggi. Raccontatemi la ricetta, appunto, che nella vostra casa non si poteva toccare, il marchio sul quale non erano ammesse alterazioni, oppure il profumo che ancora oggi vi restituisce immediatamente magari una persona. Il nostro numero tramite WhatsApp 331 240 7878, la mia mail roberto@romanticaradio.it.

Ogni cucina aveva le proprie regole, alcune erano dichiarate, altre si imparavano vivendo. C'era la pasta destinata al ragù, quella considerata adatta soltanto a un pranzo feriale, il caffè che non si cambiava mai, il pomodoro riservato a quelli della domenica, il dado usato apertamente oppure di nascosto, il tonno per l'insalata di riso, la scatoletta conservata per sicurezza, i biscotti, no? Magari quotidiani o quelli da offrire quando arrivava qualcuno. Ogni prodotto aveva un posto, ma anche nel significato. Dire Barilla, De Cecco, Boiello, Buitoni non significava soltanto scegliere una pasta, in alcune case significava rispettare una tradizione familiare. Qualcuno sosteneva di riconoscere immediatamente una marca diversa dalla consistenza, dal colore oppure da come tratteneva il sugo. E magari era così davvero, oppure era la forza dell'abitudine a rendere quella differenza così incontestabile. Ecco, la cucina italiana non è mai stata soltanto tradizione immobile, è sempre stata anche capace di adattarsi, e spesso le persone più legate alle ricette di famiglia erano le stesse che sapevano utilizzare con intelligenza, no? Un prodotto pronto quando il tempo non bastava.

Le vostre cucine, è questo l'argomento della serata. Allora, Antonio da Bari, mia madre usava sempre la stessa pasta per il ragù. Quando una volta ne compravamo un'altra perché era in offerta, mio padre disse che il sugo non era riuscito bene. Da allora lei non gli rivelò mai la verità. Ecco, a proposito di quella pasta. Antonio da Bari, mia nonna usava il dado ma non voleva che venisse detto. Sosteneva che il brodo fosse tutto merito suo. Noi rispettavamo questa sua versione. Gabriella da Palermo, che aggiunge: da bambini ricordiamo che cosa si mangiava, da adulti comprendiamo la fatica necessaria per far trovare ogni giorno qualcosa in tavola. Ecco, per molto tempo il lavoro domestico è stato considerato quasi naturale, è come se il pranzo comparisse da solo, la dispensa si riempisse spontaneamente, qualcuno sapesse sempre che cosa mancava dietro ogni pasto. Sicuramente c'erano invece decisioni, trasporto delle buste, conservazione, pulizia. Ecco, la cucina raccontava l'affetto ma anche la fatica spesso invisibile, no? Ricordarla con tenerezza non significa dimenticare quella fatica, significa finalmente riconoscerla.

Le marche come abitudini affettive, perché parliamo di questo proprio in questo giovedì sera. Alcune fedeltà commerciali nascevano dalla qualità percepita, altre dalla pubblicità, altre ancora dalla famiglia di origine. Si acquistava ciò che aveva sempre comprato la propria madre e che a sua volta spesso aveva seguito l'abitudine della casa in cui era cresciuta. Il marchio una piccola eredità, ecco Lavazza, Kimbo, Splendid, Ag, Illy per il caffè, ecco, aveva a che fare con la città, con il gusto, con la moca, con il bar e perfino con il momento della giornata. Anche il tonno divideva le case tra Rio Mare Nostromo, Mare Blu, i prodotti locali. La maionese poteva essere Kraft Calvé oppure magari preparata in casa, il Dado Stark, Nora, i surgelati Findus. Non acquistavamo sempre il prodotto più conveniente oppure il più nuovo, acquistavamo ciò di cui ci fidavamo.

quando la pubblicità entrava in cucina. Io sono Roberto Malvagia, in questo giovedì sera parliamo proprio di questo. Dopo le 22 ritroveremo personaggi che non si limitavano a presentare un prodotto, raccontavano delle storie. Parleremo di Carmen Sita, del mondo Lavazza, di Maria Rosa, dei prodotti Bertolini, di Susanna Tuttapanna per invernizzi, di Gringo, i Montana, di Gatto Silvestro, non so, di Titti e Erika. Ma ci domanderemo anche perché quelle pubblicità siano rimaste così vive. Era soltanto merito della creatività, o magari contava anche il fatto che il pubblico vedesse meno messaggi, avesse più tempo per affezionarsi. Tra poco apriremo non soltanto la dispensa, ma anche la memoria, ecco, pubblicitaria delle nostre case.

carosello i personaggi della cucina italiana. Allora abbiamo superato le 22. La pubblicità di una volta non entrava soltanto nelle case, aveva un appuntamento, soprattutto durante gli anni di carosello. Doveva raccontare una storia prima di arrivare al prodotto. Carmen Zita o Caballero o Caballero, ecco, trasformarono il caffè paulista, il mondo Lavazza, in una piccola, come dire, epopea sentimentale ma anche ironica. Lui cercava la donna amata, lei aveva carattere, voce e una propria presenza. I personaggi uscivano, ecco, dalla semplice promozione diventavano parte dell'immaginario nazionale, no? Maria Rosa, legata ai prodotti Bertolini, portava in scena il mondo delle torte, delle preparazioni domestiche e di una cucina anche rassicurante, nella quale il dolce riusciva sempre e la famiglia aspettava con piacere. Susanna Tutapanna, associata a Invernizzi, era riconoscibile già dalla melodia, dalla figura. Il personaggio era legato a un'idea della bontà, della crescita, della fiducia proprio nei prodotti caseari. Con Gringo, ecco, Montana affidava la figura del western, un prodotto quotidiano come la carne in scatola. E poi il gatto Silvestro e Titti con Delica. Insomma, quelle pubblicità funzionavano perché univano il racconto alla ripetizione, ai personaggi. Il bambino ricordava il personaggio, l'adulto il prodotto. E tutta la famiglia, appunto, riconosceva quel prodotto e quella frase.

Perché ricordiamo ancora quegli spot pubblicitari in televisione, quei jingle? Ecco, oggi vediamo centinaia di messaggi in una sola giornata, scorrono davanti agli occhi, cambiano formato e vengono adattati anche alle nostre ricerche. La pubblicità contemporanea può essere molto precisa, ma spesso ha pochissimo tempo per lasciare un segno. I vecchi jingle, i vecchi spot, ecco, avevano invece la possibilità di tornare, di diventare quasi familiari. Una melodia semplice entrava in cucina dalla televisione, qualcuno la ripeteva preparando il pranzo, i bambini la cantavano, una frase passava dal programma alla vita quotidiana. Questo non significa che tutta la pubblicità di una volta fosse migliore, presentava spesso ruoli familiari rigidi, ma possedeva però quella capacità narrativa molto forte. Oggi possiamo guardarla magari con due occhi diversi. Ricordare, ecco, non significa provare ogni rappresentazione magari di quei periodi, significa capire quanto profondamente quelle immagini abbiano partecipato alla costruzione dei nostri desideri e proprio anche del nostro modo di immaginare la famiglia.

Altri messaggi, altri ricordi. E allora c'è scritto Paolo da Firenze: mia madre chiamava Maria Rosa qualsiasi donna preparasse bene una torta. Per me non era un personaggio pubblicitario, era quasi un titolo. Voglio salutare anche Federico che ci ha mandato un messaggio da Terni. Siamo in Umbria, Carmenzita, era una piccola storia d'amore insieme a Cavaliero. Da bambino aspettavo loro e quasi dimenticavo che si parlasse di caffè. Anna da Napoli: oggi ricordi i personaggi meglio delle qualità promesse dal prodotto. Questo forse dimostra che la storia era più forte, così ci ha scritto, della vendita. Se volete scrivermi, questa è la mia mail: roberto@romanticaradio.it, tramite WhatsApp 331 240 78 78.

La sera romantica di questo giovedì siete con Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia. Gli elettrodomestici adesso che cambiarono il lavoro domestico, la trasformazione della cucina che non passò soltanto dagli alimenti, la moca Bialetti che rese il caffè domestico come un rito riconoscibile, la pentola a pressione Lagostina che prometteva di ridurre i tempi, piccoli elettrodomestici Girmi, Moulinex, Simac e altri marchi che entrarono nelle preparazioni con impastatrici, spremi agrumi, robot, frullatori, il frigorifero, il freezer, i forni e le cucine dei marchi come Ignis, Rex, Candy, Ariston che modificarono l'organizzazione no familiare. Ogni innovazione, ecco, venne presentata come una liberazione proprio dal lavoro domestico e dagli anni 70 al 2000 entrò lentamente anche nella pubblicità. L'uomo non apparì soltanto seduto a tavola, ma qualche volta, ecco, cucinava, faceva la spesa, partecipava a questi riti domestici.

Le ricette scritte a mano. Nell'ultima ora passeremo dei marchi alle persone, apriremo i quaderni delle ricette, quelli con le pagine macchiate, le quantità approssimative, le frasi con quanto basta un bicchiere a occhio. Parleremo delle ricette passate dalla madre alla figlia, dal nonno al nipote, dagli amici ai colleghi, delle ricette contemporanee ricevute attraverso un messaggio, un video, una fotografia. Ma affronteremo anche un'altra verità delicata. Qualche volta possediamo tutti gli ingredienti e la ricetta, eppure il piatto non ha lo stesso sapore. Ecco, forse perché manca la persona, mancano i ricordi, oppure le ricette talvolta non perfette degli anni 60, degli anni 70. Rimanete con noi? Beh, a quest'ora la cucina smette di essere soltanto un luogo e comincia a diventare proprio così una

I quaderni delle ricette. Abbiamo superato le 23, siete con Romantica Radio. Molte famiglie conservano ancora un quaderno nel quale le ricette non sono state scritte tutte, magari dalla stessa mano. Una pagina appartiene alla madre, un'altra alla nonna, una terza a una vicina. Alcune quantità sono precise, altre quasi incomprensibili per chi non abbia visto almeno una volta magari la preparazione, la farina quanto basta, cuocere finché è pronto, aggiungere, non so, frasi come un po' d'acqua, usare il bicchiere piccolo. Oggi le ricette arrivano attraverso video, siti, gruppi, messaggi vocali, fotografie. Possiamo osservare ogni passaggio, rallentare, tornare indietro, magari confrontare decine di versioni dello stesso piatto. Ma il quaderno familiare possiede sicuramente, almeno quello di un tempo, un'altra forza. Non conserva soltanto la ricetta migliore, conserva una memoria e sicuramente una parte di noi.

Molti ascoltatori raccontano la propria esperienza. Quando il sapore non torna, provano a rifare il ragù, la torta, il brodo, la parmigiana, le polpette o il dolce di una persona amata, utilizzano gli stessi ingredienti. Eppure il risultato può essere ottimo, però non identico, almeno nelle prime ricette degli anni 70-80, forse manca un dettaglio tecnico. Non scritto il tipo di pentola, il tempo reale, la temperatura, la mano, la qualità di un ingrediente, ma forse manca anche altro, manca il rumore di quella casa, il modo in cui quella persona assaggiava, preparava, la tavola sul quale il piatto veniva servito, le persone che aspettavano, il sapore, che non era chimica, era anche affetto, memoria. Per questo non dobbiamo vivere ogni differenza come un fallimento. Rifare una ricetta non significa tuttora riprodurre perfettamente il passato, significa permettere a quel passato di entrare nel presente, magari con una forma nuova.

Ieri sera abbiamo aperto idealmente questa dispensa italiana. Questa sera siamo andati più in profondità. Non abbiamo parlato soltanto di prodotti, ma delle persone che li sceglievano, dei gesti ripetuti, delle ricette sulle quali non si accettavano sostituzioni, oppure delle discussioni familiari che potevano nascere perfino da una marca di pasta o magari da una confezione di caffè. Questa sera abbiamo parlato anche di marchi, da Carmenzita, da Gringo, da Gatto Silvestro a Titti, e abbiamo visto come la cucina sia cambiata insieme al paese, il lavoro femminile, gli elettrodomestici, i supermercati, le famiglie più piccole, le nuove esigenze alimentari e soprattutto anche il modo contemporaneo di condividere alcune ricette. Se volete dirci la vostra, Roberto @romanticaradio.it, potete scrivermi.

Siamo in chiusura di questo appuntamento con la sera. Abbiamo parlato di marchi storici della cucina italiana, ma soprattutto di abitudini, un quaderno macchiato, una ricetta incompleta, una figlia che ha provato a continuare la voce della propria mamma. Ecco, è così. La cucina di casa non è fatta soltanto di ingredienti, marche, ricette, è fatta anche delle persone che hanno aperto quelle confezioni, acceso quei fornelli e trovato anche nelle giornate più difficili sicuramente un modo per non farci sentire trascurati. Da Roberto Malvegia è tutto, vi lascio con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino, Romantica Night. Vi aspetto domani sera alle 21 qui su Romantica Radio.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
2: Romantica Night.

0: ti amo come si ama il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza. Romantica Night.

0: Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: I belong to you.
1: Ti amo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.